0: signora te c'è in tavola, signora te c'è in tavola, e sì, sì, e che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.
1: Arrivo

0: palpiti.
1: Mi guarda e par che palpiti.
0: Ma non faccio le statue, dati se l'individuo. Andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola, andiamo, andiamo a tavola. Poi Palermo il Taice, e quindi la bellissima, e quindi la bellissima.

0: sembra di essere sognando fagiardini, fagiardini, fagiardini tra boschetti. I ruscelli sussurrando, sussurrando, gorgheggiando, gorgheggiando, gorgheggiando gli angeletti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima notare.
0: In un mare di delizie fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Poppi, poppi, zozzo, verra.
1: Poppi, poppi, sotto l'uterno.
0: Piano, piano, oh, oh, oh, oh.
1: Pronto, pronto, poco, poco.
0: Non ti sei che sotto terra.

A dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua, a dire qua,

già è anche che sia quello, coficando in un campone e cavandosi il cappello, incominci, sia un vagone, alla piazza reale, potrebbe memoriale. Prenda per la cioccolata e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata faccia

Sargento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolar, fa una piastra.

mi risveglio a mezzogiorno, suona appena il campanello, chi mi vede a letto intorno supplichevole un drappello, quello cerca protezione, quello che aveva ragione, chi vorrebbe un'epidoce, che una catedra è un ciuccio, che una catedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, chi ha fatto le spille, chi ha pescato le anguille, e gli dato ogni lato.

no, por favor, terminate, terminate, bene, andate, bene, andate, non compate, non compate, basta, basta, in carità, terreno sciaccate in alto, terreno sciaccate in alto, importuni, seccatori, fuori, fuori, via da me, fuori, fuori, fuori, fuori, via da me, terreno sciaccate in alto, terreno sciaccate in alto, importuni, seccatori, fuori, fuori, via da me.

senza wafter, c'è da battere le ciglia, senza manco, se camardare fiato, io mi pongo ad ascoltar. Starò vivificato. Senza manco, trarre fiato.

0: sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza! Mi sia dunque sua eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare. Abbia sempre pronti in sala 30 servi in piena gara, 116 cavalli, 116 cavalli, duchi, conti, marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze, poi bombe.
0: E rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far de pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori, me ne va.

urla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato al fin la maschera, io ritorno.

0: e petti. Di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe, mi renda conto, mi renda conto.
1: Ah, non si incomodi, non fare niente, ah, non si incomodi, non fare niente, ma parta subito, immantinente, immantinente.
0: La battirò, lei partirà, sono un barone.
1: Pronto il bastone,
0: ci rivedremo,
1: ci rivedremo,
0: ci balleremo,
1: ci balleremo,
0: ci rivedremo,
1: ci rivedremo,
0: ci balleremo,
1: ci balleremo.
0: Lo partirò, lo partirò,
1: le partirà, le partirà.
0: Ci rivedremo,
1: ci rivedremo,
0: ci balleremo,
1: ci balleremo. Pronto il bastone, le partirà.
0: Pronto il bastone, lei partirà,
1: le partirà,
0: le partirà,
1: le partirà,
0: le partirà. Lo partirò, lo partirò, lo partirò, lo partirò.
2: Per la città, per la città, per la città.

questo è un no affilupato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un no avvisto.

al fine di soffocare e coppo e colpo lo corno al fine di soffocare e coppo e colpo lo corno bel ciò che forma è

Non è quello che mi ha salvato. Chi mi ha salvato? Non è quello che mi ha salvato. Non è quello che mi ha salvato.

quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello freddo, quello